collezionisti imparati, e grandi e crescenti uno che andare. Ding dong dong.

amini autu tapan eri mati shalti shalia erbi belti shabele et sentikia pansia rebu bau uscere pshimau un tau si di tabaldu di natte shalti

Amini a tu tappa tu di notte, sha idia. E ripeti sciabele e zetti chi ampazzisce.